Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.